0: Comtesse de Della Garonne. Bernard Berger, Lou Bernard Kuntaire.
1: Un copero, un drulletto del campestre, l'ha mai pulito che s'aghesse put besi. La mai non ero tutto destimburlato e la menino in caro plamai. Cantaghet 14 anni, a che lo bravo fenno li crumpetto in petarelli. Rucci. Ero tan crano a chi desusa me lo casco interal che per tutto l'appelleron lo picciù petarel rucci. Un giorno che la maire abbia combattuto cocche di Bretagno e burro di Olanda in promozione al supermercato, gli dighet. Vai tembese come va la menino che mandit che ero pas fiero. Porto sia che lo scocco sia che il burro che nei trot compat e che va perì. Lo piccio petale a ruce partighet cozzic. Che la menino li variava un bravo estreno cado cop canavo la vese. Demoravo la menino dins uno comune vesino all'auriero d'un bosco. Dins uno pulito villa che abbia fatto bastia a chi per essere libero e indipendente, tranquillo e apparato della imaridos lengos del besinacci. Come attraversavo il bosco, lo picciù lo petarel perlet e ladrollo ero pla mal curato che li abbiamo pas sbagliato cap denusivo di meccanico. Come ero arrestato, arrivato in guiat, tutti quei vestiti sul nomuto giapponese della Iberos. Aurio pla profita delle scasenze, le nostre fringaire per saventare la droll e tutto il segreto della meccanico e del demai. Ma se ero pas sicuro di capita a gli domen, la droll io più là, resisti e un gruppo di buscatiers ero de costo a travaglia. Sacchirà pla oneste lu fringaire di aduver lu petarel. E un vaso a tagli demandet. La povero drollo che sapeva pas che caliosse malfisà del fringarier vestit de cuir della sbella smotos gli rispondette: men va uvese la menino e li portà cocche se burro che la mamma gli mandò. De Manolè gli demandè lo guiat o gli dighet lo piccio petale ruccio e se la costo del castel d'aigo uno pulito villa che gli demoro tutto su letto. E se lo che mi ha pagato il petarel e mi valio tutto l'estreno cantibau, pramu che resseu forzos amics che li fan presenza. Dighe pares lo guiat, ma s'accogli a vio bella di dieios. Muntet sulla moto che partighet il petarado nei quattro cilindres. Lo piccio petale rucce, el, s'entornet butta in cammin. Ma scalgher che s'arrestesso in cop de mai, che lo treduladis della macchina li valiavo in becio de scampadaigo, e gli avio flus di luz bartasses che ne infasio de fluchezze e gli avio parpaiols che cassavo. Besetta ve un couple d'amoruses che se putuneggiavon su la musse e ne perdette lu buff e luz espiette un brave momento. Lu guiat el fughet leu rendut alla villa della menino. Amaghe la moto d'arie l'ustal e a piaget sul buttu del tindarel. Che sacon azzeget l'interfon. Su io, lo piccio petale a rucce fa che lo guiate e ne scarni la buzza di un drulletto. Venghi te porta a cocco se burro che la mamma te mando. La menino, che ero pas malauto, ma che ero nella sala dei bagni, li dighette. Picco sul clavier della varadura elettronica, lo codo 36 15 22, e la porta si aprirà. Lo guiate picca il codo e la porta si aprirà. E la vese la menino. Che sortiò della sala dei bagni e strupato sunchi di sintrose servietto che li amagavo pas res. E fughet pla estunat. Ero in caro giueno e fresco, la menino. Lo piccio petale a ruce abbiò di chi tenì. La sangue in caro e in fioc del souvenir del piccio petale a ruce, che tornavo tra pa a chi e mai madur, trantali e pas luntens. Se gettet sulla fenno che estunato dai se tumba la servietto e la portet sul liei della grambo. Resistighet pru perché la morale so che salvo e che l'istoria se posche conta. Ma se lo gugiate dal talomen belle e pas tucciuna a iside tra pa un partenari giuen canton cesare de 600 anni. Alla vez Lo fringai replamai interessat per l'argent que esperava trobar din l'hostal que non pas pels sentiments. Los exercicis d'higiene corporal o acabats, los senses apasits, demandet a beure. La fenna anguet que era una butèria de champagne e dos cupos per festejar l'eveniment. Mentre que mirava l'esquina, lo nostre arpalian ne profitet per li butar din lo beire una droga que havia de presto din sa cunil. Trinqueron e la povera fenna fuguet leu endrumido. Lo guia la prenguet e la portet dins un altre membre, l'estrupet dins un coberto, pramu que fin finale abbia bon cor. Aurio pudut començar de cercar l'argent, las joios, los objectes de valus, a isit d'emportar, que debien pas mancar dins aquel hostal. Mas l'appetit se distornava e abbia un bejo del pitjor petaler rutxer. D'aquel cos tendri que lo, de los beses tutaro din lo bosc se le cavola i potos. A la vez, quand se pot giugne l'util a la gradiu, duncos se tornet buta a olieit e esperet. Leu ausiguet lo tindarel. Que ya faguet en escarni la but de la menino, soy yo lo pitjor petaler ruche que te porti cocos e burro e que la mamma te mando. Pico sul clavier della barradura elettronica lo code 36 15 22 e la porta si duvrirà. Lo picciò petale a ruce picca lo code e la porta si duvrirà. Lo guiate in samagan giù sulla scoperta li dighet. Butto la cocco e lo burro del frigo e venite col cane giù che hai bisogno di qualcuno che mi frette lo cos per me fa circolare la sangue. Lo picciò petale a ruce si devestighet dintre di lo lieit che i fughet pla e stunato de bese come la sio menino ero margato i dighet menino cos brasses bels e sper miliu te imbrassam un infan menino cos forso burro e sper miliu te gratuissam un infan menino cos picciuno tetos e sper miliu ta ue prendel cor menino cos e lo picciò petale a rucce sabio pas mai de che dise de so che tenio din la ma. Anavo lo gujal gli esplica can sausiguet lo tindarel e che la porte se dubriguet. Ero un futral de buscatier accostumat de beniquer prep de la menino un pau d'ai manso cant abio toccat la pago. Lo gujat aget son che lese de se torna a buta las causos e de se scappa sur la motu. La uem pas torna a beire d'en pei. Beleu che curte in caro. La menino fughe l'euro viscurato e dighet che voglio passe plagne per biol, che non posso la pena, che ero res. L'ubicio petale a rucce fughet menato in so del mece, che certifichet che res li ero arribat. So che giusto men regretavo pla ladrollo. Pramu che li calghet spera in caro in brio avandavo la clau del mistero che abbio toccat e palpat di l'ulliei della sio menino.

0: Radio Citanio.
1: Oblati, oblata, sian giuius. Delle cantate dei dulce.
0: L'émotion del pays.

Steigne e in Baglia Miraval. Mas, tuttavia, vei la contessa Gazan e tutto su dannage plagne.

ieri la centrale, ma papà che dire su no, ma che ti ho detto leva la palo, per tirare su un cordofon, per tirare su un cordofon. E chi ne è d'accordo, si suonase, dice un po' me che lo...

la Iorindo, do barase, disegno verde cenesa, disencovio di noi rase, e la campana suona, e la campana suona, un fiolo il tindà, per scegliere, non è rotola.

0: Beh, sabes, u Libiei al Festival Cubivenso che arriva in Garuno in auto, partigec de Montes fa qualche giorno in Tare Garuno e arrivo dunque ici il 29 di giugno a Ramonville.
1: Es proche.
0: Che va su Gabarro, su Matteo.
1: Beh, il principio è un Gabarro che si desplaza di port in port e che fa. Dunque, è bello che si resterà all'embouchure o al port San Sao Vaire del Gran Rum.
0: Duro del 29 di giugno al 9 di juillet in Régioux, su nostra Régioux, va passare dunque a Ramonville, poi l'esclavo di Bayard. Che si trappa o prep della gara Matabiau, e ha tabe un rendezvous che è sbagliato, come al dice, al porto dell'Embucaduro, e ha tabe a prep lo dimanche 5 a Castanet, lo dimars 7 a Ego Vivo, e a Gardouche, lo nau de Juliette, sono musici che vengono un po' per tutto, del mondo, oh. Ha musico d'Espagna, di Citanio e d'altro musico. Che si mescolano e che fanno la festa.
1: E allora, rimarco che sono dei mondi che si restano forse nel sud di Nautogarone perché sono originari, l'equipo è originaria di Ramonville. E dunque è normale che gli agessi forse mai d'arrest al sud delle cluse di Matabiau.
0: Beh, in particolare a Castanet, il y aura una mescla de bus, de cante francese. O citano spagnolo, giudeo spagnolo, e ora tabe a Aigo Vivo la musica afro-uruguayana, dunque un mescladis de tutta quella musica che spra.
1: Aigo Vivo che spasta in lingua di Castanecaco.
0: Che con un san florado multiculturale, in finale, de tutte quelle musiche, che è toujours un plat interessante de seguire, e vous preparando di ascoltare un po' di musica avant di parlare della pagina sportiva.
2: Lo foc è cominciato a mie giù din la brugo, allora un soleil

0: Pacchetto.
1: Anton Lassaus, per parlare di rugby a 15, divenne passato a Marsiglio l'equipo dell'Estadi di Toulousain che faceva la partita perfetta, passò a un Racing che era bello fatigato, cansato per la fine di stagione, che da essere un forza per se qualificare di mezzo siècle primiers, gagnarono a Pau l'equipo del Racing e arrivarono, mi sembra, senza niac face al Toulousain, che ero super motivato per gagnare questo partito e gli aveva pas di partito. Tre da debutto
2: Toulousain
1: dominato, il la man mezzo di Toulousain sulla palma uvalo e dominarono de cap insieme a questo partito per infliggere un 71-17 a Spaure Parisien che aro gli aura fin finale una finale usitano. Ne parlavo la settimana passata, ma è che Montpellier si impose face all'altra equipe parisien, lo Stade Français, 25-15. A ici, où il y a Berta di Romain, un cap-e-cap, une lucho, un bras de fer entre le deux équipes. E fin finale, l'équipe de Montpellier, qui est ce plaforto d'avance, un mesclade en particulier. Et me semble que, Bezes, en las armes, per Jaina l'equipo toulousenco.
2: Mi sembra un match in perspectiva.
1: Oh, sicuro che va essere t'avere un bras de fer e sarà pas uno passeggiato de santat per l'equipo toulousenco face a questa equipo de Montpellier che a Montbéjaire è l'avversario più perigliuoso a riscontrare loro d'aro che demorano de messe la 16 d'arriero partito su 15 vittorie hanno perduto un cop e a Toulouse perderono a Toulouse 45-29 ma da queste cop hanno iniziato un equipo rimaneggiato allora che Toulouse allineava sa migliore equipo allora io vesi un partito di 7 DC pla disputato entre le due equipe che
2: ah ma il risultato sarà
1: io che pensi che la clave si giocherà è mesclato se l'equipe di Montpellier impauso sa forza sa potenza però che la prima linea toulousain con i pilars è pas la forza dell'equipo e il y a una flacchezza a questo livello e se l'equipe di Montpellier impauso sa potenza d'avance ma credi che la partita va essere complicata per l'equipe toulousain se è al revés e ben là a chi l'equipe toulousain si passeggerà
2: è stato un talon d'Achille il talon d'Arthur
1: pensi che sarà la festa del rugby usita a Paris a questo fin di settimana e che spera che ci sarà forse drapel o città che si passeggeranno per carriera di Saint-Denis che si
2: levano
1: in cambio di mezzo femminino ici ben per Marastre le due equipe che noi rappresentavano hanno perduto in mezzo finale l'equipe toulousain perde contro Bordeaux 27-25 e menarono la maggior parte della partita e perderono a 12 minuti della fine l'equipe di Bordeaux passò d'avance era menato da Budaresos 25-20 e marcarono un ensaccio a 2 minuti della fine e gagnarono 27-25 dunque de plagne per l'equipe toulousenco soprattutto che era la dernière partita per un fun d'entre ellos Gaël Hermé, Kessemba il y a tabé Jennifer Cross Maël Picut et tabé Céline Ferrer qui arrestent le rugby est pas dommage d'arrestar sur une des fights et l'autre équipe de la région toulousaine est Roblagnac et perdait 37-23 contre l'équipe de Romagna qui fougait que la première au classement régulier à qui la potence la force de l'équipe de Romagna d'avance s'imposait que très la débuto et est logique la défaite de l'équipe de Blagnac che resistigue come Puget, ma se tre la prima parte le scarte erano già più chiare in favore dell'equipo di Romagna che menava 27-13 alla pausa, dunque 37-23 al cap delle 80 minuti. È logico, la finale si giocherà domenica entre le equipe di Bordeaux qui est le tenant du titre, et l'équipe de Romagna Clermont. A signalé un cambio d'une partie de l'équipe de Blagnac, qui y a eu 10 white points qui furent marqués par Emma Luchardois, la médiane d'ouverture de l'équipe blagnacaise, qui mais n'était pas suffisant pour gagner contre l'équipe de Romagna.
2: Un quart de finale, 100% excitant, non, parce qu'il y a l'Auvergnat contre les Gascons.
1: Un peu plus bien entre Auvergnat et Bordeaux. C'est un peu plus bien pour nous. Sérieux, c'est mieux de sûr que s'il y a une finale entre Blagnac et Toulouse.
2: Bah, donc, on passe tout à bien.
1: Avant d'acabar, vous signalez un rugby à 13, la défaite de Toulouse Olympique qui perdait contre Castelfort et qui se déplacera à questo, qui recevra à cette fin de semaine le 7e del Casomène, l'équipe de Leif, en espérant que Tonanan nous a gagnera enfin une partie après pas questo défaite contre Castelfort. C'est ça que vous disiez à Dissias à Olivier Martin et à Boudaïsa et à Copkebin. Merci à toi.

lo jun e la nuit, la vida e la mort, la beutat e la laidu, fecundo l'univers e lo fa tene de pe. Ma se cal pas enganà an lo sens dai sesto filosofio del conflitte. Es l'antagonisme, ma stabe la complementaritat delai forzos upausados, como l'amour e l'odi, l'ordre e lo desordre, che permettono al mondo de s'edifica. E perché aquello fecundità del conflitte, aquello secreto armonio des contraris? Per Eraclit, uno lei divino, ligo l'usupausats. Lei che spas chi con mai che la lei della rasù, u lugos, che circulan per tut l'univers, tene in armonio ses differentos partidos. Diu, so divi, es a dire la beutat e l'ordre del mun, s'identifico an aquesto rasù divino che ne participan nous autres tabe, perché sen rasù universalo. La pensado de Heraclit es prigundo, d'uno concisiu e d'uno densitat admiraplos. Seduirà aquello pensado, seduirà e influenciará poetos e filosofes e bel primier Platon. Pelmeja decratil, discípul d'Heraclit. Mas, braves amics, bravos amigos, es arribat lo moment de nous separar. Lo cop que ve parlarem des eleatos e de la filosofia de l'esse. Din l'espero, demurem en Grecio en escutant la musico e la voz d'Angelico Ionatos sus de verses de Safo de Mitileno. Asteron panton o Calistos, de tutes los astres lupus bel. Adiciats.

0: d'une gaille.
1: Gracias a todos y a todos, espero que esta emisión de Mudel Tens, que vos fue para Radio Occitanio, a mí a la realización de esta emisión de Cédric Curseu, que merci Jean Forso, personaje de la causa de musical, Lutre Borucas, que vos presenta la emisión, Olivier Bartin, que colabora a menos a esta emisión de Mudel Tens, y Doncos Bacchius, que fará el sumari, que hablará de Marcel Bloch, di che ben destre de dintra al
2: Panteu, Panteu e mi cal dire Marc Bloch.
1: Marc Bloch e che è un historian e vocaren l'importanza da qua, e tabe parlaren de l'autonomia in corso, beiren so che ne sarà, e vocaren tabe lo festival de la Rochelle de cinema, lui e Martin ne parlerà forso. Mes d'un premier boli comença per una petizione che per mantenere il naturismo a Villanovo di Magoluno, di Nerau, proprio che la comune ha deciso d'arrestare il naturista che frequentava un plagio che era all'urodaro d'un costo riservato a Nelis, ma più a più gli altri testili che si sono venuti installati e Doncos, a partire da questo momento, il y a avuto problema di vivere a masso, proprio che i textili tolerano un passo più i naturisti. E di la petizione che hanno fatto i naturisti, dicono che fanno rimarca che è curioso che i naturisti siano toujours tolerants a me i textili, allora che mantengono dentro di loro. Non sono pas a me ellis. Donc, è qui il problema. E allora la comune dice che a questa arrestata costituisce pas una guerra contro la pratica naturista. Vogliono pas interdire a questo naturismo, ma lo delimita. Pramu della presenza di famiglie e dei club di vacanze di questa zona. Explico in particolare la Conso di Villanovo di Magoluno, Virginie Martos Ferrara. D'ailleurs, un rescontro tra l'accoglio della comune e gli usagers naturisti si deu di banale alla perfine di trappa un'indipendenza per adubà tout à coup. E in espera Perraro, la comune ha deciso che ha avuto degune verbalizzazione envisaggiata per tal sai che d'inverina pas la relazione entre ellis, ma chi con che serio de plagne Bertadia Romain in questo momento che fa tank out che ha una guerra entre naturisti e testili, e mi sembra che espace tan mal fin finale de biore nut e d'avere une place per ellis d'être tolerant de tout biais e cadun potra pas sa place e eran il premier che s'erano installati in aquesta endreit che è forse salvage da questo plagio da questo part della plagio
2: ma fa 40 anni che sono qui
1: è un problema che dato de forse tens de pude biore a massa e vous prepausite d'escuta lo carro che nous évoquons un peu à questo problème.

0: passes daqui. Une touriste au sadoul s'est farousti le cul en sécurant las dents à une trosse d'aluqueto.
1: Anche la Sauso per parlare di rugby a 15 e divenne passata a Marsio l'equipo dell'Estadio di Toulouse che faceva la partita perfetta. Passio a un Racing che era bello fatigato, cansato per la fine di Sazun che da essere un forza per se qualificare di mezzo siete primi. Gagnarono a Pau l'equipo del Racing e arrivarono, mi sembra, senza niente. Facio al Toulouse che ero super motivato per gagnare questo partito e gli ha pas di partito. Tre da debutto.
2: Lo Toulouse dominato.
1: Gli ha la mammezzo di Toulouse sulla palma uvalo e dominarono de cap in cima a questo partito per infliggere un 71-17 a Spaure Parisien che aura fin finale una finale usitano. Ne parlavo la settimana passata, ma è ora che Montpellier s'impose face all'altra equipe parisienne, lo Stade Français, 25-15. A ici, il y a Berta di Romain, un cap-cap, une lucho, un bras de fer entre le deux équipes. E fin finale, l'équipe de Montpellier, che è ce plaforto d'avance, un mesclado in particolare. E mi sembra che Bezes, en las armes, per Jaina l'equipo toulousenco.
2: Un sembra... bravo match in perspectiva.
1: Oh, sicuro che va essere tave un bras de fer e sarà pas uno passeggiato de santat per l'equipo toulousenco face a questa equipo de Montpellier che a Montbéjaire è l'avversario più perigliuos a riscontrare l'Uro d'Aro che demorano de mezzo la 16 d'arriero partito su 15 vittorios. Hanno perduto un cop e a Toulouse. Perderono a Toulouse 45-29, ma da queste cop allineavo un'equipe rimaneggiata. Allora che Toulouse allineavo sa migliore equipe, allora io vesi un partito di 17 DC pla disputato entre le due equipe che...
2: Ah, ma un risultato sarato, però.
1: Io che pensi che la clave si giocherà è mesclato. Se l'equipe di Montpellier impauso sa forza, sa potenzio, però che la prima linea toulousaine, lo Spillars, è spada la forza dell'equipe. Ah. E ha una flacchezza a questo livello. E se l'equipe di Montpellier impauso sa potenzio d'avance, ma credi che la partita va essere complicata per l'equipe toulousaine. Se arriva, e beh, là, a chi l'equipe toulousaine si passeggerà.
2: È stato un talon d'Achille, il talon d'Arthur.
1: Pensi che sarà la festa del rugby usita a Paris a questo fine di settimana e che spera che ci sarà forse drapel o città che si passeggeranno per carriera di Saint-Denis che si
2: levano.
1: In cambio di mezzo femminile ici ben per Marastre le due equipe che noi rappresentavano hanno perduto in mezzo finale. L'equipe toulousenco perde contro Bordeaux 27-25 e menarono la maggior parte della partita e perderono a 10 minuti della fine. L'equipe di Bordeaux passò d'avanzo, erano menato da Budaresos 25-20 e marcarono un ensaccio a 2 minuti della fine e gagnarono 27-25. Donc, des plagnes per l'équipe toulousenco, soprattutto che era la dernière partita per un fun d'entre elles, Gaël Hermé, che s'emba, il y a tabé Jennifer Cross, Maël Picut, e tabé Céline Ferrer, che arresta le rugby, esplora la marge d'arrestare su uno dei fights. E l'altra équipe della région toulousana era Blagnac, e perderono 37-23 contro l'équipe de Romagna, qui fugait la première al classement régulier. A chi la potenza, la forza dell'equipo di Romagna d'avance s'impose che tre la debutto e è logico la defaita dell'equipo di Blagnac che resisti come Puget, ma tre la prima parte le scarte erano già pla clara in favore dell'equipo di Romagna che menava 27-13 alla pausa, dunque 37-23 al cap delle 80 minuti. È logico, la finale si giocherà dimenge entre le equipe di Bordeaux qui est celui tenant du titre, et l'équipe de Romagna Clermont. A signalé un cambi d'une partie de l'équipe de Blagnac, qui y a que 10 white points qui furent marqués par Emma Le Chardois, la médiane d'ouverture de l'équipe blagnacaise, qui n'est pas suffisante pour gagner contre l'équipe de Romagna.
2: Un quart de finale, 100% excitant, parce qu'il y a l'Auvergnat contre les
1: Ouvergnats. C'est un peu plus bien entre Auvergnat et Bordeaux. C'est un peu plus bien pour nous. Sérieux, c'est mieux, de sûr, que s'il y a une finale entre Blagnac et Toulouse.
2: Donc, on passe tout à fait.
1: Avant d'acabar, vous signalez un rugby à 13, la défaite de Toulouse Olympique, qui perdait contre Castelfort et qui se déplacera qui recevra cette fin de semaine le 7 del Casomen l'équipe de Leif en espérant que tourneran gagneran enfin une partie après par cette défaite contre Castelfort. C'est ça que vous dites à Dichas, mais Olivier Martin et vous de Boudaïsa et à Copkeben. Merci.

Venendo così un divertissement de per scrivere la chitarra e il piano. Da spesso aro di compositore russo Dmitri Shostakovich, che morì nella seconda metà del secolo XX e 1957. Ausistendo Shostakovich, Dustro si è stirato della seguito per orchestra di jazz, a tal che uno di ouverture, proprio che non guido, era stato qui.